0: specialty. Chef's kiss. Mwah.
1: Questa via sul. Questa via sul. Questa via sul.